Se vuoi, nel sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.